0: questo è l'uomo che io cerco. Non mi inganno. A tronzuone, hai pace da malanno, si direbbe da me che alla regata non hai fatto bandiera.
1: Fitto a chi Satanasso.
0: E se la vera cagione io ti dicessi del tuo danno,
1: lo so, la prora greve è da rimpata.
0: Vai,
1: e dunque...
0: Avvicina un lasso, hai la barca strega,
1: Vergine Santa,
0: una Maria bieca sta sul tuo capo. Osserva quella cieca,
2: sono

0: La virista manici, arco collegno, un segno maliato, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: Che sarà la tua para? Sta in guardia, fratello!
2: Sì! Chi è il
0: tre volte scagliar su tuoi remi, parole tremende, lugubri anatemi.
1: Per addio, addio!
0: Per la tua barca sarà la tua vara. Stai in guardia, fratello! Suo cove un buco, la tua la giudecca, ti è sempre quell'orrido sendalo ed è cieca, a volte lo chiaia, eppure chi crede, la cieca ci guarda, la cieca ci vede.
3: Oh, spavento,
4: che bene,
3: oh, morì,
4: la cieca ci guarda.

0: posizione.
1: Ti nascondi, c'è Barnaba.
0: La tua sposa, Orenzo il marinar.
1: Che

ingrassa. Fanzalli han riso, sono tanta fra marinari e mozzi. Antre vicina di remi e nulla più, due colubrina di piccolo calibro. Or va con quanta lena ti resta e dispone le scolpe.

che fai tu nelle vietate stanze? Io la sorpresi al maleficio intenta.